È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma.

0: cantando, vedo la vittoria del Napoli. Vostra offerta per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.